Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta. Ebdomine Tertia.